La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Caldo estremo e siccità in tutta la Croazia. Resta in vigore anche oggi l'allerta rossa per le condizioni meteorologiche estreme dovute alle temperature elevate. L'ondata di calore, aggravata dalla prolungata siccità, ha fatto scendere il livello dei fiumi a minimi storici. Le acque croate avvertono che nei prossimi giorni potrebbero prosciugarsi l'Orljava nei pressi di Požega e il fiume Plitvice. Critica anche la situazione del Danubio. Il basso livello delle acque sta creando difficoltà alla navigazione lungo tutto il corso del fiume. A Vukovar il traffico fluviale è già rallentato. Cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono state accertate oltre 1200 infrazioni per il mancato uso delle cinture e più di 760 per l'utilizzo irregolare del telefono al volante. La polizia rinnova l'appello agli automobilisti a rispettare le norme per ridurre il rischio di incidenti. A Rovigno è in corso la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, organizzata dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana dell'Istria e della regione litoraneo montana, si svolge al cimitero cittadino. Nato a Trieste nel 1921, Antonio Borme è stato una delle figure più rappresentative della comunità nazionale italiana. Insegnante e preside del Ginnasio Italiano di Rovigno, contribuì alla nascita del Dipartimento di Italianistica di Pola e fu tra i promotori della collaborazione culturale tra l'allora Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Nel 1991 diventò il primo presidente dell'Unione Italiana. Prosegue a valle la sesta edizione del Bembo Fest, il festival delle piccole forme dei teatri indipendenti. Questa sera alle 21 in piazza Tommaso Bembo il Teatro Narancia porterà in scena il nuovo spettacolo L'Istriano su Tinder di Goran Mihovilovic con la regia e l'adattamento di Michael Mikolic. Domani sera, sempre alle 21, la rassegna si sposterà nella restaurata fortezza austro-ungarica di Fort Forno, dove sarà proposta una nuova rappresentazione dello spettacolo musicale Una bella notte a valle, scritto da Mariana Nola e diretto da Robert Rapogna. Grande concerto questa sera al Foro di Pola per celebrare i 20 anni di attività del gruppo polese Night Express. In due decenni di carriera la band ha costruito una propria identità musicale unendo pop, rock e funk a un vasto repertorio di successi italiani e internazionali. Sul palco a partire dalle 20 saliranno Loris Zupanc, Zlatko Deltin, Norman Brunjak, Dejan Damjanic, Loris Kvarnjal e Zoran Vujic. Il meteo, cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio possibile qualche breve pioggia o isolato rovescio, soprattutto nell'entroterra istriano. Vento debole o moderato di maestrale e ponente. Temperature massime tra 34 e 39 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. In Europa la siccità sta iniziando a mettere sotto pressione anche la produzione di energia. Il livello eccezionalmente basso dei corsi d'acqua ha ridotto, addirittura fermato, l'attività di diversi reattori nucleari, compresa la centrale nucleare di Krško, dalla quale la Croazia riceve circa il 15% del proprio fabbisogno elettrico. Nonostante il quadro preoccupante, il governo e gli esperti rassicurano. Al momento non sono previsti problemi né per la fornitura idrica né per quella di energia elettrica. La situazione potrebbe comunque avere ripercussioni sui prezzi, con i consumi di elettricità che negli ultimi giorni hanno toccato livelli record. L'ondata di calore rappresenta un grave rischio non solo per le persone ma anche per gli animali, in particolare per la fauna selvatica che vive nelle aree urbane, provocando disidratazione severa e stress termico durante le giornate più torride. Gli esperti veterinari ricordano che ognuno di noi può fare la differenza, almeno mettendo a disposizione una ciotola d'acqua da rinnovare ogni giorno e creando piccole zone d'ombra con piante o ripari. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha reso noti i risultati della perizia ambientale in Lika relativa al complesso industriale Gospić e allo smaltimento illecito di rifiuti che vede imputati l'imprenditore Josip Šincek e sua moglie. Nelle acque sotterranee a valle della discarica gli esperti hanno rilevato la presenza di composti chimici sintetici praticamente indegradabili, noti anche come sostanze eterne. La perizia tuttavia non ha evidenziato un inquinamento significativo delle acque sotterranee nell'area circostante. Al momento non ci sarebbero prove che la popolazione sia stata esposta a queste sostanze attraverso il consumo d'acqua potabile. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di altri 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, nonostante l'uscita di Washington dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I fondi, per i quali è necessaria anche l'approvazione del Congresso, saranno destinati agli interventi urgenti per contenere il contagio e fornire assistenza umanitaria. Nel continente africano finora sono stati confermati oltre 3.500 casi di Ebola, la metà dei quali si è risultata con il decesso dei pazienti. In ambito locale, la questura istriana ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni, sorpreso mentre riprendeva di nascosto bambini nudi in una struttura turistica. L'uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza che lo ha trattenuto fino all'arrivo degli agenti. Nel corso delle indagini, la polizia ha sequestrato anche altro materiale dal contenuto compromettente. La questura rinnova l'appello ai genitori a vigilare sui propri figli in spiaggia, a far loro indossare il costume da bagno e a segnalare immediatamente eventuali persone sospette. Passiamo a temi più leggeri. Si apre questa sera alle 19 nella Torre di San Martino a Buie il Festival dell'Amore. Ad inaugurare la manifestazione sarà una mostra collettiva di opere dedicate al tema dell'amore. La serata proseguirà in Piazza della Libertà con il concerto del bel canto per l'amore, interpretato dalla mezzosoprano Laura Pavletic, dal tenore Christian Marušić, dalla pianista Nada Matošević e dal violinista Edi Šiljak. A Varenzo invece Piazza della Libertà ospita oggi la rassegna dei prodotti autoctoni istriani dedicata alle specialità enogastronomiche e alle produzioni tradizionali del territorio. In programma anche la passeggiata interpretativa La Mula de Parenzo che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e del patrimonio della città. La manifestazione si terrà dalle 17 alle 21. Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno. Prevista qualche breve pioggia o isolato rovescio, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli o moderati di maestrale e ponente. Temperature massime tra 34 e 39 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Caldo estremo e siccità in Croazia. Allerta rossa, fiumi ai minimi storici. Sotto pressione anche la produzione di energia in Europa. Inquinamento in Lika, rilevate sostanze terne nelle acque sotterranee. Ebola in Africa, gli Stati Uniti stanziano più di 240 milioni di dollari per l'emergenza. Papa Leone XIV ad Assisi, il messaggio ai giovani, siate operatori di pace. Rovigno ricorda Antonio Borme a 34 anni dalla scomparsa. Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno. Prevista qualche breve pioggia o isolato rovescio, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli o moderati di maestrale ponente. Temperature massime tra 34 e 39 gradi. Domani soleggiato e molto caldo, con possibilità di isolati rovesci temporaleschi. Vento debole o moderato di bora in rotazione a maestrale. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 30 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 32 e 38 gradi.

0: Caldo estremo e siccità in tutta la Croazia. Resta in vigore anche oggi l'allerta rossa per le condizioni meteorologiche estreme dovute alle temperature elevate. L'ondata di calore aggravata dalla prolungata siccità ha fatto scendere il livello dei fiumi a minimi storici. La società Acque Croate avvertono che nei prossimi giorni potrebbero prosciugarsi i fiumi Orljava e Plitvica. Critica anche la situazione del Danubio. Il basso livello delle acque sta creando difficoltà alla navigazione lungo tutto il corso del fiume. A Vukovar il traffico fluviale è già rallentato e alcune imbarcazioni non sono più in grado di proseguire il viaggio. In Europa la siccità sta iniziando a mettere sotto pressione anche la produzione di energia. Il livello eccezionalmente basso dei corsi d'acqua ha ridotto o addirittura fermato l'attività di diversi reattori nucleari, compresa la centrale nucleare di Krško, dalla quale la Croazia riceve circa il 15% del proprio fabbisogno elettrico. Nonostante il quadro preoccupante, il governo e gli esperti rassicurano. Al momento non sono previsti problemi né per la fornitura idrica né per quella di energia elettrica. La situazione potrebbe comunque avere ripercussioni sui prezzi, con i consumi di elettricità che negli ultimi giorni hanno toccato livelli record. Anche l'Italia continua a fare i conti con il caldo estremo. Il Ministero della Salute ha diramato il livello massimo di allerta, il bollino rosso, per tutte le 27 principali città monitorate. In diverse aree del paese le temperature supereranno i 35 gradi, con punte oltre i 40 a Firenze e Roma. L'ondata di calore rappresenta un grave rischio non solo per le persone ma anche per gli animali, in particolare per la fauna selvatica che vive nelle aree urbane provocando disidratazione severa e stress termico durante le giornate più torride. Gli esperti veterinari ricordano che ognuno di noi può fare la differenza, almeno mettendo a disposizione una ciotola d'acqua da rinnovare ogni giorno e creando piccole zone d'ombra con piante o ripari. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha reso noti i risultati della perizia ambientale in Lika relativa al complesso industriale Gospić e allo smaltimento illecito di rifiuti che vede imputati l'imprenditore Josip Šincek e sua moglie. Nelle acque sotterranee, a valle della discarica, gli esperti hanno rilevato la presenza di composti chimici sintetici praticamente indegradabili, noti anche come sostanze eterne. La perizia tuttavia non ha evidenziato un inquinamento significativo delle acque sotterranee nell'area circostante. Al momento non ci sarebbero prove che la popolazione sia stata esposta a queste sostanze attraverso il consumo d'acqua potabile. Nella regione di Krapina e dello Zagorje è stata proclamata una giornata di lutto per la tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Sveti Križ Začretje. Ricordiamo che sabato scorso, dopo l'incendio in una casa di famiglia, sono stati rinvenuti i corpi di un 46enne e dei suoi due figli minorenni. Gli accertamenti hanno stabilito che il fuoco era stato appiccato volontariamente in diverse stanze dell'abitazione. La procura e la polizia zagabresi stanno proseguendo le indagini per chiarire tutte le circostanze della tragedia. Intanto oggi bandiere a mezz'asta negli edifici delle istituzioni regionali e cittadine e negli enti pubblici, sospesi tutti gli eventi e i programmi di intrattenimento. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di altri 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, nonostante l'uscita di Washington dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I fondi, per i quali è necessaria anche l'approvazione del Congresso, saranno destinati agli interventi urgenti per contenere il contagio e fornire assistenza umanitaria. Nel continente africano finora sono stati confermati oltre 3.500 casi di Ebola, la metà dei quali è risultata con il decesso dei pazienti. Papa Leone XIV ha incontrato oggi ad Assisi migliaia di giovani provenienti da tutta Europa in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026 nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il pontefice ha invitato i giovani cristiani a diventare operatori di pace superando paure e pregiudizi. Durante la messa alla Basilica di Santa Maria degli Angeli ha ricordato l'attualità del messaggio francescano fondato sul servizio, l'accoglienza e la solidarietà. In ambito locale, la questura istriana ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni, sorpreso mentre riprendeva di nascosto bambini nudi in una struttura turistica. L'uomo è stato fermato da un addetto alla sicurezza che lo ha trattenuto fino all'arrivo degli agenti. Nel corso delle indagini, la polizia ha sequestrato anche altro materiale dal contenuto compromettente. La questura rinnova l'appello ai genitori a vigilare sui propri figli in spiaggia, a far loro indossare il costume da bagno e a segnalare immediatamente eventuali persone sospette. Dal mondo CNI. Rovigno ha reso omaggio oggi al professor Antonio Bormann nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, organizzata dall'Unione Italiana, dalla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e dai consigli della minoranza italiana dell'Istria e della regione litoraneo-montana, si è svolta al cimitero cittadino. Nato a Trieste nel 1921, Antonio Borme è stato una delle figure più rappresentative della comunità nazionale italiana. Insegnante e preside del Ginnasio Italiano di Rovigno, contribuì alla nascita del Dipartimento di Italianistica di Pola e fu tra i promotori della collaborazione culturale tra l'allora Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Nel 1991 diventò il primo presidente dell'Unione Italiana. Sentiamo il presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin.
1: Come ogni anno, una commemorazione sentita, partecipativa da parte dell'Unione Italiana, della comunità degli italiani di Rovigno, degli sconienti, delle altre istituzioni della comunità nazionale italiana, è un atto dovuto e voluto da tutte queste istituzioni. Riteniamo importante ricordare uno dei protagonisti più importanti della vita politica della comunità nazionale italiana. Il professor Borme, oltre ad essere stato un intellettuale, un professore, un uomo delle istituzioni, è stato l'ideatore di aver accognato, per così dire, elementi essenziali di politica rivolta alla tutela della comunità nazionale italiana. Per ben due volte, per questo diciamo sempre due volte grazie al professor Antonio Borme, ha avuto la forza nei primi anni 60-70 di instaurare rapporti con la nazione madre, di individuare la forza e la riscoperta della dignità e l'identità nazionale italiana dei connazionali, e poi ha avuto anche quella spinta e quella forza nei primi anni 90 di far rinascere l'Unione Italiana in un nuovo sistema democratico e definire le linee programmatiche della nuova Unione Italiana, che secondo il nostro punto di vista sono ancora attuali e devono rimanere saldamente scritte come diciamo linee da seguire anche nelle nuove generazioni, nelle future generazioni. Quindi rappresenta la memoria, ma secondo noi rappresenta il presente per la sua grande idea, per la sua grande forza e anche il futuro. Poi quest'anno sicuramente un anno particolare, straordinario, perché finalmente il professor Borme torna a casa sua, in senso torna alla scuola media superiore italiana di Rovigno, porterà il nome del professor Antonio Borme, e quindi in tutto viene riconosciuto e dato una giusta riconoscenza e una giustizia al suo ruolo anche da educatore, e quindi tutti gli alunni, i ragazzi che frequenteranno la scuola media superiore italiana Antonio Borme di Rovigno avranno modo di conoscere la storia del professore e conoscere la storia della comunità nazionale italiana e di tutto quello che ci ha lasciato in eredità. Quindi quest'anno è anche da questo punto di vista una commemorazione sentita e particolare.
0: Nei giorni scorsi è scomparsa all'età di 79 anni Elisa Zaina, figura di riferimento del mondo scuola, del giornalismo e della cultura del nostro mondo comunitario. Laureata in lingua e letteratura italiana e francese alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria, Zaina iniziò il suo percorso professionale proprio all'Ateneo della Capitale, come lettrice al Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana. Nell'86 gli inizi alla Voce del Popolo e il mensile per ragazzi Il Pioniere, oggi Arcobaleno. Elisa Zaina collaborò anche con la rivista La Battana e insegnò lingua italiana alla Facoltà di Studi Marittimi di Fiume. Oltre alla sua grande professionalità, la ricorderemo per il suo instancabile ottimismo e la capacità di affrontare la vita con il sorriso. Lutto anche nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 86 anni il noto cantautore Francesco Guccini. Originario di Modena, ha fatto l'insegnante, lavorando anche come cronista e pubblicitario. Negli anni 70 si trasferì a Bologna, diventando uno dei personaggi più amati ed ascoltati, con i suoi concerti tra monologhi e cabaret. Scrisse per Caterina Caselli, per i gruppi Beat, Equipe 84 e Nomadi, portando al successo i brani Auschwitz, Dio è morto, Noi non ci saremo, ma anche quelli che diventarono gli inni collettivi come Il vecchio e il bambino, Vedi cara, Incontro, Canzone per un'amica e tante altre. Passiamo a temi più leggeri. A Parenzo, Piazza della Libertà ospita oggi la rassegna dei prodotti autoctoni istriani dedicata alle specialità enogastronomiche e alle produzioni tradizionali del territorio. In programma anche la passeggiata interpretativa alla Mula de Parenzo che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e del patrimonio della città. La manifestazione si terrà dalle 17 alle 21. Questa sera alle 19 nella Torre di San Martino a Buie inizia il Festival dell'Amore. Ad inaugurare la manifestazione sarà una mostra collettiva di opere dedicate al tema dell'amore. La serata proseguirà in Piazza della Libertà con il concerto del Bel Canto per l'Amore, interpretato dalla mezzosoprano Laura Pavletic, dal tenore Christian Marusic, dalla pianista Nada Matoshevich e dal violinista Edi Sciliak. Prosegue a valle la sesta edizione del Bembo Fest, il festival delle piccole forme dei teatri indipendenti. Questa sera alle 21 in piazza Tommaso Bembo il Teatro Narancia porterà in scena il nuovo spettacolo L'Istriano su Tinder di Goran Mihovilovic con la regia e l'adattamento di Michael Mikolic. Domani sera, sempre alle 21, la rassegna si sposterà nella restaurata fortezza austro-ungarica di Fort Forno, dove sarà proposta una nuova rappresentazione dello spettacolo musicale Una bella notte a valle, scritto da Mariana Nola e diretto da Robert Rapogna. Grande concerto questa sera al Foro di Pola per celebrare i 20 anni di attività del gruppo polese Night Express. In 2 decenni di carriera la band ha costruito una propria identità musicale unendo pop, rock e funk a un vasto repertorio di successi italiani e internazionali. Sul palco, a partire dalle 20, saliranno Loris Zupanc, Zlatko Deltin, Norman Brunjak, Dejan Damjanic, Loris Kvarnjal e Zoran Vujić.

Il meteo, domani soleggiato e molto caldo, con possibilità di isolati rovesci temporaleschi. Vento debole o moderato di bora, in rotazione a maestrale. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 30 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 32 e 38 gradi. Ed è tutto dal programma italiano, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con Radio Polo.